0: Vice turque, quistar quista, Anabatista, Anabatista,
1: Young,
0: Suenlista,
1: Young,
0: Coffisti,
1: Young,
0: Posita, Morista, Fronista,
1: Young,
0: Star Pagana,
1: Young,
0: Luterana,
1: Young,
0: Puritana,
1: Young,
0: Bravina, Fina, Zurrina,
1: Young,
0: Mahometana.
2: Hey bala, hey bala, hey bala, bala bala, hey bala, hey bala, hey bala, bala bala.
0: Como Camara, como Camara.
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

0: patate.
1: È un bell'impiego,
0: assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego, patacci.

0: Turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: Jan,
0: Suenlista,
1: Jan,
0: Coffisti,
1: Jan,
0: Fusita, Morista, Fronista,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jok, Jok, Jok, Star Pagana,
1: Jan,
0: Luterana,
1: Jan,
0: Puritana,
1: Jan,
0: Bravina, Fina, Zurina,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jak, Jak, Jak, Mahometana, Mahometana,
2: Heimala, Heimala, Heimala, Heimala, Heimala, Heimala, Heimala, Heimala, Heimala, Heimala,
0: Como Camara, Como Camara,
2: Giordina, Giordina,
0: Giordina,
2: Giordina,
0: Giordina, Giordina, Giordina,
2: Giordina, Giordina, Giordina, Giordina.

0: patate.
1: È un bell'impiego,
0: assai facile da imparare. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego, patacci.